Mihano Viriana Nava. Lopana Mayanta Liva. Okuria Kinon Kotava. Kanye Kemarupiva. Epulaye Rupakava. Kakuweke Wilopana. Jombo Kewaniva. Lopana Mayan Sitava. Okuria Kinon Kotava. Karipuna Wana Alopana. Jombo Kewaniva.

Warura tano vreke wa Justino Baka kalemo ipeche po Mosembeko lapone umomo. 3 chechilo ni minuto 37, 15:37. Vreko kale hokati kwa lapone umomo. Okati nchuma kele hon vreke wa sezora uhiyo. Ono kele hon vekweli wavri hasi kuna niho. Eluka mdiye kunya huwira chicho rwehele huholo miteko chofa aradi Mosembiki. Nchini vira nurata wa hiva mendonsa homi ni kopa meva kina uova. Iye, uova kuno vya onaka lene niwe vope la uova mina. Uova kavale, uova unare ranaso kuno tepe saweva uova. Hata nikali ni pumpulu uova mina. Pasi, pinchipona hiva mendonsa.

kalle verke makachami hala mustu di chora dumsambiki opelo kala toni kurani hona sradolfo okatola no tonyara ya verke jogo chiva jogo niva studio ninera nithaka na sini nithia lene uwi welela manana chinete ya mitego chikale chuma sinitele machikele mpiro istadi municipal yuva pempa sidadile yuva pempa nasunifike la kansami ho kamala ni hewa wira kika le penalte nasir adolfo hiniri okale novriana nasovrikole kale funti Alfredo Lawia, no tenki cha chamite kocho tenu ura nikale to wa muche Nasir Adolfo. Anadu manana opelo pia u stadio na kela ka uva vaka ura nitrumile none vakani. Amitrule ke tomu studio, nansomena. Kamana chichivalia we mpiro yo wongo u stadio ngo. Nina nawa nipela kuwera mena, nirwe wongo none he, mito kwa mito, inteko unuvari okati kampa tukola. Quattro roce cilon minuto rubena saba o cattivo Mozambique. La Cesara zi 47 minutos. Hallo cattivo con la pone ho. Vacani vacani o latuno cattivo cattivo na tro kala vamo chani Nasir Adolfo. Non ne vuoi hera ver che piro ci ho tene ci netta ya mite ko chuma sintano matkeli on pira.